0: internazionale non vi ha cuore un buono semini hai tutto un
1: altro
0: no ma comunque ho un certo usando no non
2: sento
0: non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non